0: exclusive.
1: Vincecips i Spoulops. Ipove. Hra, shvidi da erti. Radio Dardimanti.
2: Saat iz Dardimanti.

Zeceps i Spoulops i pove. Zhra, shvidi da erti. Radio Dardimanti.